0: Fun West à Montpont et à Coutras sur 101.4.
1: Tania Crème Pascal.
2: Adam No and Nobody Else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati. I don't know.